0: quale sembra stessa.
1: Un blast per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh, per mia, oh